0: mi dipingi con le mani nella faccia di blu. E improvviso tenido dal vento rapito, excuse me Jerry, e cominciavo a volare nel cielo infinito.
1: Olá, eu sou José Cid e estão a ouvir a Rádio Clube Batalhão.